con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.